0: più a velo.
1: Velo.
0: L'homme. L'homme. Tom, Tom, quello. Tom, quello. Tom. Cus. Cus. Cus. Amoureuse, amoureuse.